Stagioni, al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Occhio avrai, quei pennacchini, occhio avrai, quel cappello.